in anno sta ore che domani mi dava da commentare ore tambe assunto di advis si batra advis e non guardo manda cammina di guardo manda off porta batra e ba mande per non guardo firma pa approbation sang nota loss e parte finanziero nota cana ya yeah? Zor contract na gutur costa spec and bone manen and the bisiori vos tanto balboteo la getei anto essei tapone che actividad nanta che da pega in andin problema e ta tarda pa menzionata ambe ken ta be organisa qua organizacion ta be organisa vita bisa por ejemplo regata ta massive ok ken ta be organisa carnaval di otro año non s'intende nada ainda pero ta den porte ita carnaval con ei mane regata pa se con ei mestero guardo menciona acaba i attende zor contrago turcosmo comisa pone banda nan tren patin festivali tu mana dreci cu calidad pero tambe cu cantidad di cantante ando a trove shonan nostro papi cosna ki pa bon nos nota contra di niun hende niun organizacion ni nada pero si tu rende ta si nan trabau di verdad ando awe ai meat un ting nada di papia di e situazione che ti da presentare tour anya di nuovo ta e messo un storia che ti go ah mi tingandi l'antun anya mi sa mi rechi tremendo ya nan annunciaca pa gente organizza carnaval ya ti in fecha pe prome attività di abri temporada di carnaval ya ti e cose i nos che asie nos tingana pa años caba pero si vos nan no te coopera che sei non son quasi nada. Mesmo esse assunto de corriente, agora aqui, para vocês não saber onde nós está a parar,

0: Non sto guardando un'ora per l'altra, mi te chiedi adesso se è promesso il 4 di settembre, il 5 di settembre, con me stai un carta ufficiale di Bastures Collegio, tre deputati, non? Mi stai un carta firmata per web, che mi stai garantizzando web, che 6 milioni di dollari te, e non per cominciare a processare e bajare di e prezzo di corrente per l'una di settembre, ottobre, novembre, dicembre, che mandi? A mi te carte, mi te guardando, andò a pedirmi spazio per carte e bini, per anche da clacone, non allocare 6 milioni di dollari. Mandè pa web, in teoria è alivio, pueblo di Bonaire, completo tagne, riba su recibo di corriente, di 4 luna, non che queda qui, andò te non no sta. Dus, non sta guarda con pazienza, ta un simana che da, questa 8, che mi hanno detto 7 giorni qui, e carte tengo per Italia, in teoria web anche, non si può puntare con di verità, non è niente, confermare non è corretto, e non anche lo comincia a processare con forza retroattivo, che mi hanno detto back for the promedio di settembre, per dreccia e variabile, e il prezzo che mi paga fin di settembre per servizio di corriente di web. Che mi hanno detto, non sta seguito a arrivare cosa, te cammina con pori, non sto mantenendo informati di tutto che cosa succede, tambe, ma non è andato. Però ok, rapido, mi da molto buon ariano, che mi richiesta a mi Marta, ad un tremendo show di verità, con su bailarina nan, e dama nan, però tambe la bingo, 4 bailarin, fuori di Repubblica Dominicana, e semi tremendo den su show nan, e da sigi cresce, den su presentazione tambe, e su musica che mi sta canta anche un po' bien na Sammy Martin che sin lugar a duda mi sta stage di regata anche almeno mi te chiede regata da Baidora non sta pendiente po' anzi definitivamente a che da che mese un sito e si of no però Sammy Martin undi è upcoming artist di Bonaire un dei grandi di Bonaire nel momento non anche Bobo Visa è un di mas hot Samita è hot item di Bonaire nel momento che io tengo si che provvecciati dicevo so, di un spotlight di un lift basta grandi e hasta riba a livello internazionale anche un po' ben pei sigi che buon trabau maniera non ti visa cittadino non umilde da puntra Bonaire stima su futuro di Berlino.
1: Para más información, llama 777-8922, manda un email a info@rocargo.com para vos quotation y información. Más servicio de Rocargo Logistics.
2: Pone vos prioridad en el financiero, escoge consciente. Ahora vos te gasta consciente, fin de luna te llega y ainda vos te incen den vos saco. Sparmiento te importante. Corda, tur luna, buta álbum banda, pa' si boñabo cu gasto nan imprevisto. Guac vos en, es aquí tu mensaje de Centro Acceso Bonaire.
1: Santo Domingo ta guardabu. Sali for di Bonaire, Cuscai High Dominicana, for di $225 per ticket e descubrì Santo Domingo, su storia, su musica e este sabor di Caribe. Bopo viaggia con una maleta di teco 32 kg, anto bopo vai anche con un handbag di man di teco 7 kg, cubo articolo non personal. Non l'ubidaco di che presta inclui snacks, bevida, bordo di Sky. Sky High Dominicana, sta conectato con Repubblica Dominicana for di Bonaire.
3: Bota disponere di un VAF radio, però ainda bonotti un certificato? Registrali e pa il VAF examen kuta na kaminda. E examen da tuma lugar na Bonaire riba 4 di ottobre. Pa registra, pupor manda un mail na best@rdi.nl cu e topico radio examens. Nu lubida di menționabo number, adres e număr de telefon. Vă pot registra bo mes pa examen Bonaire pe cu dia 23 de septembrie. Es aqui un mensaje de Rex Inspecție Digitale e Infrastructură.
4: Yay, Mosqueto! Go!